colgita fanne al vol per conto dello Stato. E mai non falla l'udito mio, coglier potessi per

0: l'uomo che io cerco. Non mi inganno. A tronzuone, ai baci al babalanno, si direbbe da me che alla regata non hai fatto bandiera.
1: Che porchi Satanasso,
0: e se la vera cagione io ti dicessi del tuo danno,
1: lo so, la priora greve è da impata.
0: Vai,
1: che dunque?
0: Avvicina con l'asso hai la barca stregata,
1: Vergine Santa,
0: una Maria piega sta sul tuo capo, osserva quella cieca,
2: sogno la barca.

0: La vidi stamani gittar su colegno un segno maliato col magico segno.
1: Horror, horror!
0: La tua barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì! Chi è?
0: Tre volte scagliar su tuoi remi, parole tremende, lugubri alla teme.
1: Oddio!
0: La tua barca sarà la tua bara. Stai in guardia, fratello!
2: Sì.

0: inquisizione.
1: Ti nascondi, te parlava.
0: La tua sposa, Lorenzo il marinar, sparotte in mar ti fuggirà sul brigantino d'aria.

in grassa. Spanzalli hanno riso, sono tanta fra marinari e mozzi, mentre vicina di Revi è nulla più. Due colubrina di piccolo calibro, or va con quanta lena ti resta e dispone le scolle.